ultimato, pisicoletto, pisicoletto, pisicoletto. Sacca buona, ma effe comment. Sacca ciascun, dici, c'è naccio, mori, tu potrebbe c'è su, si va.